0: Antona pescendre ma pursore. Qua tu vela ma pursore. Come ha vuoi che ne silo. Aquí na muimara ila khani wana ni hoye. Ya te pompota pasuka. Pursore. Nasinto pursore lola. Pursore kale ke mutoti timiheya. Awiti timiha. Yoku ma pursore kiki ni woku na shukulao. Amone la pursore. Warguera pursore mte kwa hapaliwa. No mona tona shukula hapaliwa ka kule mara.
1: Pia. Sera rara. Big juvas pro.
0: Pursore mpia msala no hapaliweni. No mona tona shikolo hapa chera kupia msalo hapa liwene. Yoko Prusore lola. Pipa wa confiado. Atuwa kama prusoro